Ana cavestu durarchire, muro ilo numatu giucarel, debe dafte di cautu, care il mandel kiki daftu, sororaci ci sovatu.